0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare, i dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento, scrivila su un foglio, bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

qui. Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 16 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le questioni di lavoro oggi avranno la precedenza su tutto, per cui anche i problemi legati alle amicizie dovranno essere rimandati a data da destinare. Toro, il vostro modo di vedere le cose oggi potrebbe non essere condiviso da alcuni amici, i quali si aspetterebbero maggiore disponibilità da parte vostra. Gemelli, avete modi di fare gentili ma sbrigativi e questo potrebbe offendere qualcuno che invece vorrebbe da parte vostra un po' più di gentilezza. Cancro, il cuore è ancora in pole position a reclamare la sua parte di felicità. Perché avete tante remore ad abbandonarvi a una storia nuova che potrebbe invece farvi felici? Leone, l'umore ballerino degli ultimi giorni sembra non farvi tregua e così vi sentite affaticati e poco disponibili nei confronti del mondo esterno. Il vostro tipico aplomb lascia un po' a desiderare. Vergine, in amore non siete abbastanza obiettivi da rendervi conto di fare più danni che bene, tenendo certi comportamenti poco chiari. Non potete pretendere di tenere il piede in più scarpe. Bilancia, non perdete più di tanto tempo dietro un progetto di lavoro che non andrà comunque secondo i vostri piani. Piuttosto, cercate di spiegare a chi di dovere i punti deboli. Scorpione, nella vostra vita ci sono tante cose positive che talvolta voi sembrate non vedere. Peccato, perché poi potreste finire col rimpiangerle una volta che non ci sono più. Sagittario, ci sono cose che non possono essere espresse con le parole. Oggi potrebbe capitarvi di conoscere qualcuno in grado di farvi battere il cuore, ma meglio lasciar stare se in coppia. Capricorno, avete poca voglia di lanciarvi nel mucchio, così rimanete un po' in disparte per vedere da quale parte si muovono gli eventi. Sul lavoro proporrete nuove idee. Acquario, la giornata prevede qualche piccolo alto e basso che rischia di diventare faticoso da gestire se non cercate di evitare colpi di testa che non portano lontano. Pesci, avete un po' di nervosismo latente che vi impedisce di godere appieno delle buone cose che la sorte vi dispensa. Cercate di vivere le difficoltà con maggiore leggerezza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti per stare insieme un altro weekend. Buongiorno e buon sabato mattina da Beni Ronca. Come state? Ben ritrovati. Un saluto lo facciamo subito a chi in regia è già sul pezzo, ovvero Simone Serpone, che è pronto a far girare solo la grande musica, quella di Romantica Radio. Allora, come state? Sicuramente ci sarà qualcuno di voi che sarà tornato da una lunga notte e qualcuno invece che già sta preparando il primo caffè del sabato mattina. Ma qualunque siano i vostri piani, noi siamo qui a farvi compagnia per tutto il weekend. Allora, vi lascio subito, come sempre, il nostro contatto WhatsApp, che sarà utilissimo per i vostri messaggi: 331 240 78 78. Inizieremo tra pochissimo ascoltando le news, le prime di questo weekend, e subito dopo partiremo con il nostro viaggio musicale attraverso le più belle canzoni di Romantica Radio. Domenico Modugno con Piove, seguirà Marcella Bella con E quando. Restate in ascolto, questa è Romantica Radio. Buon weekend.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sempre insieme qui su Romantica Radio. Continuiamo a coccolarvi con la colonna sonora perfetta per il vostro risveglio del sabato mattina, con la nostra musica, con le nostre belle canzoni d'amore. Un saluto a chi si è appena sintonizzato su Romantica Radio e soprattutto a coloro che già hanno iniziato ad inviarci i loro primi messaggi al 331 240 78 78. E allora, sono pronti i prossimi successi? Vi porto dritti nel cuore degli anni d'oro della nostra musica. Arrivano Pupo con la sua dolcissima Sempre Tu e poi Alessio Colombini con Questo Fare a Meno di Te. Buon ascolto.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E ancora buongiorno da Beni Ronca, insieme per questo risveglio del sabato mattina di oggi, 16 maggio. Staremo insieme fino alle 9 per ascoltare tante belle canzoni d'amore. E come ogni mattina diamo uno sguardo al calendario per scoprire chi dobbiamo festeggiare oggi, a chi dobbiamo fare gli auguri. Allora, la Chiesa Cattolica Italiana quest'oggi festeggiano i santi Ubaldo e Pellegrino. Quindi se tra i vostri contatti c'è qualcuno che porta questo nome, non esitate a fargli uno squillo o mandargli un messaggio di auguri, mi raccomando. E noi facciamo gli auguri nel modo più consono a quello di Romantica Radio, cioè facendo ascoltare delle bellissime canzoni d'amore, come le prossime. Sono gli Showmen, pronti a farci ascoltare la splendida Tu sei bella come sei. A seguire Alice con A cosa pensano.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
1: Romantica Radio, se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Da quando ti ho scoperta, non ti lascio più. Ti seguo e ti seguirò sempre. Un saluto a tutti, Rosaria da Scafati.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E le ore stanno volando anche in questo risveglio del sabato mattina, e soprattutto i messaggi sono già tantissimi che sono arrivati alla nostra redazione. 331 240 78 78, continuate a mandarli numerosi, a noi fa piacere leggere i vostri messaggi e soprattutto ascoltarli, i vostri vocali piacciono tantissimo. Allora, amici romantici all'ascolto, tra pochissimo scopriremo cosa hanno riservato gli astri per questa settimana con il nostro consueto appuntamento dell'oroscopo. Chi sarà fortunato quest'oggi lo scopriremo tra poco, ma prima di dare spazio alle stelle ci ascoltiamo due canzoni, due pilastri della musica leggera italiana: Nicola Di Bari con la sua celebre Vagabondo e poi Miguel Bosé con la sua Ti amerò, qui su Romantica Radio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 16 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le questioni di lavoro oggi avranno la precedenza su tutto, per cui anche i problemi legati alle amicizie dovranno essere rimandati a data da destinare. Toro, il vostro modo di vedere le cose oggi potrebbe non essere condiviso da alcuni amici, i quali si aspetterebbero maggiore disponibilità da parte vostra. Gemelli, avete modi di fare gentili ma sbrigativi e questo potrebbe offendere qualcuno che invece vorrebbe da parte vostra un po' più di gentilezza. Cancro, il cuore è ancora in pole position a reclamare la sua parte di felicità. Perché avete tante remore ad abbandonarvi a una storia nuova che potrebbe invece farvi felici? Leone, l'umore ballerino degli ultimi giorni sembra non farvi tregua e così vi sentite affaticati e poco disponibili nei confronti del mondo esterno. Il vostro tipico aplomb lascia un po' a desiderare. Vergine, in amore non siete abbastanza obiettivi da rendervi conto di fare più danni che bene, tenendo certi comportamenti poco chiari. Non potete pretendere di tenere il piede in più scarpe. Bilancia, non perdete più di tanto tempo dietro un progetto di lavoro che non andrà comunque secondo i vostri piani. Piuttosto, cercate di spiegare a chi di dovere i punti deboli. Scorpione, nella vostra vita ci sono tante cose positive che talvolta voi sembrate non vedere. Peccato, perché poi potreste finire col rimpiangerle una volta che non ci sono più. Sagittario, ci sono cose che non possono essere espresse con le parole. Oggi potrebbe capitarvi di conoscere qualcuno in grado di farvi battere il cuore, ma meglio lasciar stare se in coppia. Capricorno, avete poca voglia di lanciarvi nel mucchio, così rimanete un po' in disparte per vedere da quale parte si muovono gli eventi. Sul lavoro proporrete nuove idee. Acquario, la giornata prevede qualche piccolo alto e basso che rischia di diventare faticoso da gestire se non cercate di evitare colpi di testa che non portano lontano. Pesci, avete un po' di nervosismo latente che vi impedisce di godere appieno delle buone cose che la sorte vi dispensa. Cercate di vivere le difficoltà con maggiore leggerezza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E siamo appena entrati nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Se vi siete appena messi in viaggio, amici romantici, o se avete acceso la radio proprio in questo momento per la colazione, restate con noi. Io sono Benny Ronca, in regia c'è sempre Simone Serpone e abbiamo ancora tantissima musica da condividere fino alle 9. Allora, abbiamo appena consultato gli astri, spero che siano favorevoli per questa giornata. Me lo auguro veramente di cuore. E adesso torniamo a far parlare le note invece con le prossime canzoni. Gli America con la splendida Sister Golden Air e poi Mango con la sua Magica Luce. Continuate a scriverci, mi raccomando, 331 240 7878. Raccontateci il vostro sabato. A tra

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: o si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E devo dire che ogni volta che ascoltiamo queste splendide melodie napoletane il nostro cuore si illumina, perché queste canzoni fanno parte del nostro DNA, assolutamente, qui su Romantica Radio, e noi amiamo ascoltarle qui in questo appuntamento di Canta Napoli. Ma il nostro viaggio non si ferma ovviamente tra i vicoli di Napoli, perché ci sarà tanta musica da ascoltare ancora qui su Romantica Radio in questo risveglio del sabato mattina. È il momento di due artisti incredibili, Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai e i Renegades con L'amore è blu. Restate sintonizzati perché la mattina è ancora lunga e bellissima. Buon ascolto.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Ma che bella mattinata che stiamo passando insieme qui su Romantica Radio. Allora, cosa avete deciso di fare in questo weekend? Fatecelo sapere, 331-240-7878. E voglio ricordarvi, come sempre, che potete portarci ovunque voi andiate, grazie alla nostra app che potete scaricare, se non l'avete ancora fatto, sul vostro smartphone gratuitamente. Così ci ascolterete ovunque voi siate. E poi, se magari decidete di passare il weekend comodamente sul vostro divano, ricordatevi che siamo anche sul canale 788 della vostra televisione, della vostra smart TV. C'è anche la possibilità di ascoltarci in streaming con romanticaradio.it o magari con Alexa, basta dire avvia Romantica Radio. Insomma, non ci sono più scuse per non ascoltare Romantica Radio. Allora, le prossime canzoni, Profeta Non Sarò di Demis Rousseau e poi la splendida Nada con Cuore Stanco. A tra poco.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto, tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E il nostro sabato mattina continua a volare. Io sono Beni Ronca e staremo insieme fino alle 9. Vogliamo restare sempre più vicino a voi, facendovi ascoltare le più belle canzoni d'amore e sbloccando così i vostri ricordi più belli. Oltre che via radio, io vi ricordo che potete seguirci anche nelle nostre piazze virtuali, ovvero con i nostri social, con Facebook, Instagram e anche su TikTok. Per cui mettete un bel like sui social, così avete la possibilità di seguirci sempre. Allora, intanto che prendete in mano lo smartphone per andare a curiosare tra i nostri social, vi annuncio le prossime canzoni che ascolteremo. I Dick Dick con Io mi fermo qui e Toto Cutugno con Azzurra Malinconia.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 16 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le questioni di lavoro oggi avranno la precedenza su tutto, per cui anche i problemi legati alle amicizie dovranno essere rimandati a data da destinare. Toro, il vostro modo di vedere le cose oggi potrebbe non essere condiviso da alcuni amici, i quali si aspetterebbero maggiore disponibilità da parte vostra. Gemelli, avete modi di fare gentili ma sbrigativi e questo potrebbe offendere qualcuno che invece vorrebbe da parte vostra un po' più di gentilezza. Cancro, il cuore è ancora in pole position a reclamare la sua parte di felicità. Perché avete tante remore ad abbandonarvi a una storia nuova che potrebbe invece farvi felici? Leone, l'umore ballerino degli ultimi giorni sembra non farvi tregua e così vi sentite affaticati e poco disponibili nei confronti del mondo esterno. Il vostro tipico aplomb lascia un po' a desiderare. Vergine, in amore non siete abbastanza obiettivi da rendervi conto di fare più danni che bene, tenendo certi comportamenti poco chiari. Non potete pretendere di tenere il piede in più scarpe. Bilancia, non perdete più di tanto tempo dietro un progetto di lavoro che non andrà comunque secondo i vostri piani. Piuttosto, cercate di spiegare a chi di dovere i punti deboli. Scorpione, nella vostra vita ci sono tante cose positive che talvolta voi sembrate non vedere. Peccato, perché poi potreste finire col rimpiangerle una volta che non ci sono più. Sagittario, ci sono cose che non possono essere espresse con le parole. Oggi potrebbe capitarvi di conoscere qualcuno in grado di farvi battere il cuore, ma meglio lasciar stare se in coppia. Capricorno, avete poca voglia di lanciarvi nel mucchio, così rimanete un po' in disparte per vedere da quale parte si muovono gli eventi. Sul lavoro proporrete nuove idee. Acquario, la giornata prevede qualche piccolo alto e basso che rischia di diventare faticoso da gestire se non cercate di evitare colpi di testa che non portano lontano. Pesci, avete un po' di nervosismo latente che vi impedisce di godere appieno delle buone cose che la sorte vi dispensa. Cercate di vivere le difficoltà con maggiore leggerezza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Ma che mattinata fantastica che stiamo passando su Romantica Radio. Abbiamo appena riascoltato i consigli delle stelle con l'oroscopo di Roberto e spero veramente di cuore che il vostro segno sia tra i favoriti di questo weekend di metà maggio. E se le stelle non dovessero bastare, non vi preoccupate, perché basteranno le nostre canzoni a tirarvi su il morale per questo sabato mattina. E poi tra pochissimo avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri fantastici gadget, per cui vi consiglio di segnarvi il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. E ora alziamo il volume della radio, amici mattinieri romantici all'ascolto, perché torniamo all'emozione internazionale con i Ten Sharp e la loro intramontabile You, e poi una sana energia, signori, Raffaella Carrà con Forte Forte Forte. Non cambiate frequenza, siamo noi, sempre quelli di Romantica Radio. Buon ascolto.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E siamo arrivati al momento che aspettavate tutti, quello nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri fantastici gadget con nomi, cose e città. Allora, siete pronti a rispondere velocemente? Mi raccomando. Adesso torniamo bambini per qualche minuto con nomi, cose e città e vedremo la nostra ruota che faremo girare adesso su quale categoria e su quale lettera si fermerà. Allora, Simone, la facciamo girare questa ruota, facciamo sentire il ticchettio. Via! Attenzione, perché la ruota si è fermata sulla categoria mestiere e la lettera estratta è la lettera L, pertanto rispondete velocemente, indicateci in un messaggio WhatsApp un mestiere che inizi con la lettera L, così avrete la possibilità di portarvi a casa vostra uno dei nostri gadget, al quale andrà a chi risponderà più velocemente. 331 240 78 78. E intanto che arrivano le vostre risposte, ci ascoltiamo le prossime canzoni, Loredana Bertè con la sua graffiante fiabe e poi l'inconfondibile sound dei Geppi and Geppi con la loro bellissima Sera Sarà. Buon ascolto.
2: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Elimata, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta, ad una profondità di 60 metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ha fermato le ricerche. Ieri in quella zona è stato recuperato il corpo del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame c'è anche una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati ad Isfahan. Prorogato invece il cessate il fuoco in Libano. E torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi a Pechino. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, pioggia sugli internazionali di Roma, sospeso e poi ripreso l'incontro tra Ruud e Dardari, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1 e il primo finalista. Funestato anche il match più atteso, quello tra Sinner e Medvedev, interrotto al terzo set con l'italiano in vantaggio, riprenderà oggi non prima delle 15. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E grazie a Simone Serponi in regia che come sempre sta gestendo alla grande i vostri messaggi e le vostre risposte a nomi, cose e città che stanno arrivando in maniera incredibile, pazzesca, veramente tantissime le vostre risposte. Tra poco ascolteremo la rubrica che ci piace tanto, Tutta mia la città, lo spazio dove la musica diventa praticamente un biglietto aereo per i luoghi più belli del mondo. E questa volta ci fermeremo a Bologna, indovinate un po' in quale piazza? Piazza Grande, che è citata nella bellissima canzone, anzi porta proprio questo titolo, Piazza Grande di Lucio Dalla. Ma prima di immergerci nelle più belle città e nei più bei luoghi del mondo, ci ascoltiamo le prossime canzoni. Nico De Gabbiani con la sua celebre parole e poi Christopher Cross con la sua voce vellutata che ci farà ascoltare Arthur Stim. A tra pochino.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Piazza Grande è uno dei brani più iconici della prima fase di Lucio Dalla. Il protagonista è un uomo senza casa, libero ma ai margini. La Piazza Grande dunque diventa il suo rifugio, una sorta di casa simbolica, il luogo familiare della sua quotidianità. Molto riconoscibile sin dalle prime battute, la canzone ha una melodia dolce e un arrangiamento leggero, che sono un perfetto accompagnamento per la voce espressiva di Dalla.

0: Piazza Grande.
1: Ma dov'è Piazza Grande? È a Bologna e in realtà è Piazza Cavour e non Piazza Maggiore, come per molto tempo è stato detto. Una curiosità, Bologna non viene mai citata. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo nel 72. Non vinse, ma diventò molto più famosa di molti brani in gara.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: siete i migliori, ragazzi, i migliori in assoluto.
1: Sono Antonio da Cosenza. Un abbraccio romantica e un saluto e un abbraccio a tutti voi. Vi ringrazio per la bella musica, per le belle canzoni. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo arrivati al traguardo di questo sabato mattina del 16 maggio. È giunto il momento dunque di salutarci e di augurarvi un buon weekend, qualunque cosa abbiate deciso di fare per questo fine settimana. Voglio ringraziare ancora una volta di cuore Simone Serpone in regia per aver dato il ritmo giusto come sempre a queste tre ore partendo dalle ore 6. E naturalmente un grazie immenso a voi che non ci avete fatto mancare il vostro affetto neanche questa volta con i vostri tantissimi messaggi che sono arrivati in redazione. Ma non scappate di qui, restate incollate a Romantica Radio, perché è pronta per voi Simonetta. Con lei starete insieme fino all'ora di pranzo, con la sua inconfondibile energia e eleganza vi prenderà per mano e vi farà compagnia per le prossime 4 ore. Vi lascio con due brani, però non vado via a mani vuote, che sono veramente due autentiche emozioni: Alex Baroni con la sua splendida Cambiare, poi l'energia di Viola Valentino con Comprami. Allora, amici romantici, noi ci risentiamo domani mattina, domenica, sempre a partire dalle ore 6, per un'altra alba da iniziare insieme. Un abbraccio fortissimo da Benny Ronca e buon fine settimana a tutti. Ciao!

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Sabato 16 maggio 2026, ma buongiorno amici romantici e ben ritrovati. Grazie al nostro Benny che vi ha fatto compagnia fino a poco fa, grazie a Simone Serpone che invece è in regia con me anche oggi con Simonetta fino alle 13, amici, 4 ore da trascorrere insieme, 4 ore molto molto dense, come sempre questo è il nostro romantico weekend, quindi per quanto mi riguarda saremo insieme sia oggi che domani, ma partiamo subito, ci sono degli appuntamenti che ci aspettano come Canta Napoli, la nostra collection che arriva a breve. Ma subito partiamo con Marco Ferradini e la sua Teorema e Stefania Rotolo. Questa è Cocktail d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma quanto è bello questo appuntamento con Canta Napoli, che ovviamente torna più tardi, amici. Allora, abbiamo detto che anche oggi siamo pieni di appuntamenti. Innanzitutto non dimentichiamo più tardi Tutta mia la città e Nomi, cose, città, l'appuntamento che vi dà la possibilità di portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio. Ma poi ci sono i vostri messaggi al 331 240 78 78, sia vocali che scritti. Ci sono le nostre notizie, insomma tanti motivi per stare insieme, ovviamente contornati dalla nostra musica, che è in realtà la nostra colonna sonora, il piatto principale, diciamo così. E quindi subito c'è Se davvero mi vuoi bene di Santo California e Sei la sola che amo. Loro sono i Ricchi e Poveri.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero, punto e basta.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: E allora buon romantico weekend, se vi state sintonizzando solo in questo momento, amici, siete con Simonetta qui su Romantica Radio fino alle 13 col nostro Simone Serpone in regia. Parlavamo delle notizie tra i nostri appuntamenti e allora facciamo un salto nel passato, perché andiamo a scoprire che cosa accadeva in Italia oggi nel 1792. Veniva inaugurata la Fenice di Venezia, e sempre parlando di teatri, nel 1897 viene inaugurato il bellissimo, lo splendido Teatro Massimo di Palermo. Passando invece ai compleanni importanti, dobbiamo fare tanti auguri a Claudio Baglioni, che è nato oggi ma nel 1951, a Fiorello, anche lui nato il 16 maggio del 1960, e dulcis in fundo Laura Pausini, che è nata il 16 maggio del 1974. Auguri a tutti questi beniamini del pubblico italiano e non solo. A voi regaliamo invece Don Bachi con L'immensità e subito Frank e Nancy Sinatra, questa è Something Stupid.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: ascolto da sempre, sempre. E mi fate tanta, tanta, tanta compagnia. Un bacione a tutti voi e grazie ancora.
1: Ciao Romantica, un saluto a tutti i vostri ascoltatori dal vostro ascoltatore Jenny da Marano. Ciao, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

mentre noi vi salutiamo, amici romantici, soprattutto gli ascoltatori che si rendono protagonisti dello spazio Ciao Romantica al 331 240 78 78, io devo fare un saluto invece a chi scrive allo stesso numero, perché ricordate che se siete timidi potete tranquillamente mandare un vostro messaggio appunto al nostro numero di WhatsApp. In questo caso c'è Evelina da Ascoli Piceno che fa tanti auguri al papà Fausto che oggi compie 80 anni. Ma grazie cara Evelina e tanti auguri a papà. E allora a questo punto noi vi regaliamo Le piccole ore con Voglio amarti così e subito Vasco Rossi, questa è Ciao.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
11: E ben ritrovati amici romantici, questa è la seconda ora con Simonetta, buon romantico weekend, state con noi perché tra poco vi parleremo di quando mandare il curriculum per trovare un nuovo lavoro, una nuova occupazione, insomma diamo uno sguardo a come si muove il mercato del lavoro, va bene? Approfondiamo tra poco, prima i nuovi angeli con color cioccolata e subito Jimmy Fontana, questa è Begin.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: 3.0. Punto e basta.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Mi piaci!
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Allora, amici romantici ben sintonizzati, se siete arrivati soltanto in questo momento, dunque parlavamo di lavoro. Sapete qual è il momento più gettonato per cercare un nuovo lavoro? È il martedì mattina e di solito lo si fa poco prima delle 9, diciamo l'inizio della settimana, escludendo il lunedì. È il momento in cui si mettono in discussione la propria posizione lavorativa e le proprie aspirazioni. Questo è uno dei risultati contenuti in un'analisi del Centro Studi di Umana su 1 milione di candidature inviate da circa 350.000 utenti. Che cosa si è scoperto? Che il 38% dei candidati manda il curriculum tra il martedì e il mercoledì e il 40% lo fa tra le 7 e le 12. Chi cerca di più? Soprattutto chi è all'inizio della carriera. E in media un utente invia 2,5 candidature. Le opportunità più gettonate sono nei settori dell'industria meccanica, dei macchinari, della lavorazione dei metalli, del commercio, della grande distribuzione e anche, attenzione, grandi opportunità nella moda e nel lusso. Le regioni da cui arrivano più candidature sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa fotografia è solo parziale, tra poco continuiamo ad approfondire, per cui state lì, intanto ascoltiamo Eppur mi sono scordato di te della Formula 3 e subito i Take That, questa è Back for Good.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Due giorni dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni di ricerca. A impedire la risalita delle vittime potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nella bombola. Roma apre un'inchiesta. Migranti, nuova tragedia del mare. Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. Soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza, la piscina è ispirata subito dopo l'arrivo al molo Favarolo. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times. Intanto almeno 6 morti in raid dell'IDF nel sud del Libano, 3 paramedici tra le vittime. Salute e controlli dei NAS contro l'epatite A. Le operazioni, svoltesi soprattutto al centro-sud, si sono concentrate su centri di produzione e depurazione di molluschi, ristoranti e mercati rionali. Sequestrate 16 tonnellate di alimenti. Ancora maltempo, poi via libera all'alta pressione con caldo e picchi di 29-30 gradi. Domani il sole tornerà ad essere il grande protagonista indiscusso su quasi tutta l'Italia, ma la data da segnare sul calendario è mercoledì 20 maggio. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie agli amici della redazione che sono sempre puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Noi torniamo a parlare, amici romantici, di lavoro. Abbiamo visto che statisticamente la maggior parte dei candidati, appunto di chi aspira a migliorare la propria posizione lavorativa, si candida tra il martedì e il mercoledì. Dicevamo anche che chi cerca è chi ha l'inizio della carriera, quindi non sorprende che il 90% delle candidature riguardi posizioni per le quali è richiesta poca esperienza, pregresso, addirittura nessuna, quindi parliamo soprattutto appunto di giovani. Però c'è anche una fetta di pubblico che manda il suo curriculum nel fine settimana, praticamente il 16,5% approfitta dei giorni in cui non lavora, probabilmente perché i lavoratori di oggi, diciamo, vogliono mantenere l'ambito professionale separato da quello privato. Beh, partiamo dal fatto che quando si lavora è più complicato mandare un curriculum, no? Magari se si è in ufficio il capo ci può scoprire, però soprattutto chi manda evidentemente il curriculum nel weekend lo fa in maniera un po' più ragionata, meno impulsiva. Diciamo anche che oggi con l'avvento di internet è anche più facile, no, sedersi al computer quando non si è al lavoro con tutte le tensioni lavorative e quindi ci si può dedicare a se stessi. In bocca al lupo per quanti stanno cercando lavoro. Noi adesso vi regaliamo Peppino Gagliardi con Accanto a chi, e subito Io ti voglio tanto bene, e lui è Roberto Soffici.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao romantica, vi ascolto sempre, siete la radio più bella che ci sia. Wow, Rossella da Palermo.
1: Ieri, oggi, domani, la musica, la vera musica, rimane per sempre. Ottimo.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

E allora sta per volare via anche la seconda ora con Simonetta. Ben arrivati, ben ritrovati amici. Dopo l'appuntamento con Ciao Romantica dobbiamo invece salutare Mario che ci scrive da Roma. Lui ha una pasticceria e ha sempre Romantica Radio in sottofondo. Ma grazie caro Mario, continua ad ascoltarci. Non ci hai detto dove sei e poi magari mandaci l'indirizzo. Io spessino vengo a Roma, magari vengo a trovarti, a salutarti e mangio pure un bel maritozzo. Va bene, state con noi perché adesso continuiamo con i Collage, Tu mi rubi l'anima e 5 minuti e poi, e lui è Maurizio Arcieri.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: E allora buon sabato, amici romantici, ma qual è il vostro programma per oggi? Perché non ce lo raccontate magari al 331-240-7878? Intanto io vi saluto se siete arrivati soltanto in questo momento, se siete tornati dalla vostra passeggiata, se state facendo shopping, insomma state con noi, state con me, con Simonetta che vi accompagna fino alle 13. E subito noi continuiamo con la nostra musica, cantiamo insieme, sì, perché Abbracciami di Andrea Sannino si fa cantare e veramente con un grande romanticismo. Ma subito arrivano Ornella, Vanoni e Tochigno, questa è La voglia, la pazzia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora ancora ben ritrovati amici romantici, se vi siete sintonizzati in questo momento mi fate salutare chi ci ascolta mentre è in movimento, perché magari non tutti lo sanno, ma Romantica Radio vi accompagna ovunque in qualunque modo, oltre alle frequenze in FM, per esempio abbiamo anche il web, no? Che permette a tutti di collegarsi attraverso il computer o attraverso il telefono, perché no? Perché abbiamo anche una fantastica app e poi abbiamo il DAB, abbiamo la TV, attenzione perché in 3 regioni in particolar modo, vale a dire in Campania, nel Lazio e in Calabria, siamo sul canale 788 del digitale terrestre, va bene? E non dimentichiamo il nostro sito web che ci permette di scoprire alcune rubriche, di ascoltare dei podcast relativi ad appuntamenti che magari ci siamo persi, e poi ci sono le nostre collection che trovate anche su YouTube a cura del nostro Benny. E parlando di collection, tra poco torna Canta Napoli, ma prima c'è Christian De Sica con Mondo Mio e subito Se Io Fossi Un Angelo, e lui è Lucio Dalla.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora avete cantato con Canta Napoli, amici romantici che siete all'ascolto. Ebbene, io voglio passare da Napoli alla Sicilia, perché soprattutto per chi si diletta nel fine settimana ad andare in giro, a fare viaggi last minute o semplicemente ad essere turista della sua città, vi segnalo una meraviglia che è patrimonio dell'UNESCO, che è stata definita la scala più bella d'Italia. Infatti noi in Italia abbiamo tantissime scale, no? Pensiamo per esempio a quella di Trinità dei Monti, tanto per dirne una. Ebbene, in provincia di Catania, attenzione, a Caltagirone, quindi salutiamo tutti gli amici siciliani e soprattutto quelli di Caltagirone, c'è la scalinata di Santa Maria del Monte, che veramente lascia incantati. Sapete perché? Perché è formata da 142 gradini in pietra lavica, è patrimonio UNESCO, ma soprattutto è decorata da preziose mattonelle in maiolica policroma con i colori tipici della tradizione, quindi verde, giallo, azzurro e blu cobalto su sfondo bianco, e questi colori richiamano le influenze arabe, spagnole e normanne di questa terra. Sono state applicate nel 1954 e hanno motivi geometrici, floreali, zoomorfi e figurativi, per cui se volete veramente fare un salto a Caltagirone e fotografare questa scala, poi magari ci mandate le foto, fatelo, perché è veramente meravigliosa da vedere. Detto questo, continuiamo con la nostra musica. Arriva Rosanna Fratello, Sono una donna, non sono una santa, e subito Sergio Endrigo, questa è Io che amo solo te.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
1: Ragazzi, telefono per la Sardegna, da un mesetto vi sto ascoltando ogni mattina, siete meravigliosi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Tanti auguri con la vostra formidabile radio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

la vostra energia qui su Romantica Radio all'interno dello spazio Ciao Romantica. Ma salutiamo un ascoltatore che ci scrive, pensate, da Mondello. Prima abbiamo parlato della Sicilia. Mondello, caro Salvatore, ci fai complimenti, ci ascolta sempre in sottofondo. Mamma mia, io devo tornare a Mondello e mangiare le panelle, perché una volta sono andata lì, c'era un chiosco che faceva pane e panelle. Io non so se conoscete le panelle, sono delle frittelle di farina di ceci esagerate, e mi è rimasta nel cuore non soltanto per il mare ma anche per il cibo. Grazie Salvatore, grazie per essere stato con noi. Noi ti regaliamo a questo punto Francesco De Gregori con Rimmel e subito Inevitabile Follia, e lui è Raffa.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E come vola il tempo, amici romantici, anche oggi inizia l'ultima ora con Simonetta. Saremo insieme fino alle 13, poi daremo la linea al Baga, ma tra poco c'è l'appuntamento con Nomi, Cose e Città. Preparatevi con il vostro cellulare, va bene? Così anche oggi potete portare a casa uno dei nostri gadgets. Subito arrivano però i Santa Rosa con Ti ricordi e Un'altra vita, un altro amore, e lui è Christian.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E allora siete pronti? Conosciamo tutti le regole di nomi, cose e città e noi siamo pronti a girare la ruota per scoprire l'abbinamento di oggi. Pronti? 3, 2, 1, via, andiamo! E allora, l'abbinamento è cose con la T. Il primo che ci scrive un nome di cosa con la T al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadgets. Ragazzi, oggi è facilissimo. Ditemi una cosa con la T al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. La bimba, morta per ipotermia, era stata soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta all'ispezione cadaverica. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, ha detto il ministero degli esteri taiwanese. Intanto, dopo Trump, anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Secondo la CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Intanto, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Entra in vigore oggi l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E allora, nel ringraziare i nostri amici di Romantica News, noi vi ricordiamo che tra poco c'è anche un altro appuntamento molto atteso. Parliamo di Tutta mia la città e oggi parleremo di Last Train to London, bellissima canzone di un gruppo che come sigla aveva ILO, cioè E-L-O, e loro sono gli Electric Light Orchestra. Tutto questo tra poco, mi raccomando. Intanto ascoltiamo Con te ci sto di Umberto Napolitano e subito In amore, loro sono Gianni Morandi e Barbara Cola.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Tra i brani dedicati a una città non possiamo non ricordare Last Train to London, brano degli Electric Light Orchestra. Probabilmente uno dei brani più da pista del gruppo. Al di là delle città, il significato implicito del testo è legato alle ultime occasioni. Il Last Train è proprio questo, un momento decisivo da non lasciarsi scappare, una scelta da fare. Ma perché Londra? È la destinazione finale dell'ultimo treno, inteso come simbolo del movimento conseguente proprio alle decisioni prese.

0: Il brano racconta di un incontro avvenuto nel corso di una notte e la necessità di prendere al volo una decisione per non perdere un'occasione importante. L'album da cui è tratto, Discovery, rappresenta una sorta di svolta disco nella carriera degli Electric Light Orchestra, fino a quel momento conosciuti soprattutto per il rock orchestrale.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Un saluto dal Duomami di Maddaloni, Michi e Pia. Ciao.
1: Ciao Romantica, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici. Siete grandi. Un saluto da Roberto da Lago Negro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E allora anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, grazie per essere stati con noi, grazie mille da Simonetta, un abbraccio a voi che ci seguite, noi torniamo domani, siate puntuali a partire dalle 9, saluto Simone Serpone che resta in regia anche perché tra poco arriva il Baga, buona giornata, buon sabato a tutti, Simonetta vi aspetta domani alle 9, siate puntuali, ciao!

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buon sabato da Romantica Radio, benvenuti, anzi direi buona permanenza per tutti coloro che si sono goduti la compagnia di Simonetta De Chiara. Da adesso insieme al Baga cominciamo all'ora di pranzo e vi accompagno fino a quella di merenda. Sono 4 ore di grandi emozioni pure, naturalmente, che arrivano al cuore e che ci regalano anche momenti, perché no, spensierati, certo, oltre che pensieri assolutamente dolci che magari si rifanno a qualcosa di molto personale, perché vi regaliamo le canzoni della vostra vita, assolutamente. A tal proposito, fra poco sentiremo Glenn Medeiros con Un roman d'amitié, subito Amedeo Minghi con Vita mia.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio, buon weekend. Un saluto particolare a tutti coloro che magari hanno l'impegno lavorativo che fa pressione, per cui sarà una pausa pranzo decisamente frugale. Saluto anche quelli che invece hanno una giornata di relax assolutamente strameritata, per cui sono in una fase invece un pochino più tranquilla. E allora vi immagino, ecco, assolutamente con un panino e una bibita, oppure decisamente magari più comodi, con un tavolo apparecchiato come si deve, ma tutto rigorosamente vista mare, o che sia ovviamente una cornice che vi siete organizzati. A proposito, che combinate in questo fine settimana? 331 240 78 78, raccontatevi un po'. Intanto fra poco sentiamo Domenico Modugno con Chi si vuol bene come noi, subito c'è Ornella Vanoni con Eternità. Roma.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Fine settimana su Romantica Radio fra le 13 e le 17 in compagnia del Baga parliamo di una donna che ha sempre rappresentato l'eleganza, un simbolo di eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciato lo scorso settembre, ma il suo mito è destinato a continuare. Per esempio, alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice stanno per andare all'asta da Christie's nel mese di giugno. Tra i monili figurano degli orecchini di zaffiro e diamanti indossati dalla star giovanissima in un momento veramente speciale al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione di una leggenda di una pellicola iconica come Il Gatto Pardo. Era il 1963. Fra poco invece su Romantica Radio sentiamo Gianni Nazzaro con Questo sì che è amore. Subito c'è Riccardo Fogli con Non finisce così.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Siete super extra fantastici, mi fate compagnia tantissimo nelle ore di lavoro e quando sono in viaggio in macchina. Siete fortissimi, ciao.
1: Siete grandi, unici, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17, canzoni che portano con sé una storia. Allora, fra poco sentiremo Anna Oxa con Parlami, ma a proposito di storie e di musica, fra poco sentiamo una cover di una canzone di John Lennon, la cui genesi comincia un po' lontano, negli anni 70, quando i Beatles fanno praticamente un viaggio in India e assistono ad una lezione del figlio di Madre Natura, ve lo dico in italiano. Da qui addirittura i due principali componenti, Paul McCartney e John Lennon, vennero ispirati a scrivere una canzone appunto di seguito a questo momento davvero speciale, tanto che Paul McCartney scrisse Mother Nature's Song, mentre per l'appunto comincia qui la storia di Jealous Guy che noi ascoltiamo nella cover però dei Roxy Music.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Weekend su Romantica Radio, siete con il Baga. Volevo ricordarvi il 331 240 78 78 attraverso WhatsApp, l'opportunità di essere in contatto con noi in tempo reale. Volevo salutare naturalmente alcuni nostri ascoltatori che hanno già scritto, come il pasticcere della notte che lavora a Napoli e ci segue sempre con tanto affetto. Grazie davvero di cuore, mi sto battendo la mano sul petto. Margherita da Roma ha scritto: mi ricordate di quando ero ragazza, conosco tutte le canzoni che trasmettete, vi auguro un enorme successo e noi incrociamo le dita ovviamente con tutto il cuore. Vincenzo da Casoria, che ci ascolta sempre in ufficio con due colleghe che sono Anna e Anna Maria, e Maria da Giuliano che scrive che siamo fantastici, la mattina le facciamo compagnia quando va al lavoro. C'è anche Sonia da Passo Corese che ha scritto: l'elisir di giovinezza, Romantica Radio, grazie ad esistere. Noi ringraziamo tutti voi per i vostri messaggi ricchi di affetto. Fra poco Johnny Dorelli con Domani che farai, mentre subito c'è Dario Baldambembo con Da quando non ci sei. Roma.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Cerimonia? Evento importante?
5: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
4: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
5: Punto Zero, punto e basta.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

È sabato pomeriggio, siete su Romantica Radio in compagnia del Baga fino alle 17. Volevo portarvi in un luogo particolare, una terrazza privata che si affaccia su Central Park, una scala scenografica, finiture di lusso e un prezzo da capogiro, ecco, perché l'attico appartenuto a Sting, che è tornato sul mercato immobiliare di New York City per 45 milioni di dollari, che non è proprio una bazzeccola. L'appartamento si trova all'interno del celebre complesso residenziale Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan, progettato dall'architetto Robert A. M. Stern. L'appartamento è in vendita, se volete qualche indicazione ancora di più, presso un'agenzia che si chiama Douglas Elliman, quindi se volete informazioni magari chiamate loro. Fra poco Christophe con Adesso sì, domani no, subito c'è Marco Armani con È la vita.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il weekend di Romantica Radio, siete con il Baga, ben trovati, grazie per darci ascolto. Quindi volevo salutare tutti coloro che sono stati illuminati da un desiderio, quello di vivere le nostre atmosfere. Lo potete fare in FM, in DAB, ma anche, ricordo, la TV. Non perdete il nostro sito ufficiale che vi racconta un po' di noi, e poi lì ci potete ascoltare con lo streaming, e lì trovate ovviamente tutte le indicazioni per scaricare la nostra app che trovate per Android e iOS negli store di riferimento. Detto tutto, sì, è l'estate del 1968 quando questa canzone che ascolteremo fra poco vince il disco per l'estate. Sono Franco IV e Franco I con Ho scritto t'amo sulla sabbia. Subito però c'è Umberto Tozzi con Notte Chiara.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Grande, romantica, sempre canzoni belle trasmettete. Ciao ciao Darina.
1: Sono Maria da Giuliano. Siete fantastici, il vostro programma è fantastico, ci tiene compagnia, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga, ci piace regalarvi grandi emozioni grazie alla nostra musica, ci piace regalarvi emozioni anche con delle belle notizie. In questo caso parliamo di Fabio Concato, che ufficialmente ha debuttato lo scorso 11 maggio al Teatro Nazionale, tornando ufficialmente sul palco dopo uno stop dovuto purtroppo ad un tumore che gli ha creato parecchie difficoltà la scorsa estate. Aveva temuto per un attimo il peggio, poi insomma ha ritrovato il vigore e ovviamente la forza per tirarsene fuori, e lo vedrete, amici di Roma, in questo caso volevo segnalarvelo, il 24 maggio prossimo, esattamente all'Auditorium Parco della Musica. Quindi ecco un modo per tornare ad applaudirlo e accoglierlo soprattutto come si deve con il cuore. Fra poco Antonio Valentini con Lasciamoci Andare, subito Claudio Baglioni con Ragazza di Campagna.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Siete su Romantica Radio con il Baga. Fra poco con Mario Lavezzi ritroveremo un vero talento che è Giulia Fasolino. Ha cominciato a cantare a 5 anni nel coro delle Voci Bianche, a 17 ha cominciato l'esperienza per locali e poi ha avuto degli incontri importanti. Oltre a Mario Lavezzi ha accompagnato Loredana Bertè in diversi tour, quindi ha lavorato come corista per un sacco di tempo. Mario Lavezzi ha prodotto degli album con lei e poi ha incrociato anche Mina e Massimiliano Pani, altro incontro fondamentale per la sua carriera. Oggi Giulia canta, ma ha anche una scuola che ha fondato con suo marito, che si chiama Cambio Musica a Milano, ed è come sempre alla ricerca, fortunatamente, di talenti, direi, perché di questi tempi ne abbiamo assolutamente un gran bisogno. Prima di sentire Mario Lavezzi e Giulia Fasolino con Dolcissima, ci sono i Panda con Notturno.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato sul corpo recuperato a circa 50 metri di profondità. Un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda: la sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita arrivando a finire l'ossigeno. Intanto i media maldivi rendono noto che un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani è morto. Il sergente maggiore è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Un subacqueo è morto sbranato da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. In una lettera indirizzata al Papa, inoltre, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Il calcio: c'è chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento ai tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
7: Ed eccoci finalmente pronti. Conoscete le regole di nomi, cose e città? Ecco, allora sto per fare girare la ruota per scoprire la combinazione. Vado! Colore con la lettera P di Palermo. Ripeto, colore con la lettera P. Il primo che scrive la soluzione al 331 240 7878 conquista uno dei nostri gadget.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: aria, il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.
1: Sei tu
0: il sesso con il cuore.

0: romantica, sono anch'io un romantico degli anni 70, voi siete magnifici, ogni canzone mi ricorda quell'attimo fuggente, complimenti e andate avanti sempre così.
1: Sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone è stata veramente un grande, geniale proprio. Infatti, da quando ti conosco, sei il mio scrigno di emozioni, sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buon sabato da Romantica Radio insieme al Bagga. Io sto per impicciarmi degli affari vostri come sempre, insomma, perché il sondaggio serve a quello, insomma, bisogna che getto la maschera. 331 240 78 78, raccontateci un po', è ufficialmente iniziato il weekend, qual è il vostro piano per questo pomeriggio del sabato? Fatemi sapere, sono curioso come una Bertuccia. Fra poco Fabio Vanni con Lei balla sola, subito Ivano Fossati con La mia banda suona in rock. Roma.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica Radio, buon weekend, siete con il Baga fino alle 17, parliamo anche un po' di film, perché no, ha ricevuto 3 candidature ai Golden Globe, per dirvi una cosa soltanto, anche perché se penso ad una pellicola anni 90 che sia ovviamente la più rappresentativa fra i film romantici, questa è la prima che mi viene in mente. 2 i protagonisti davvero straordinari, una pellicola di grande successo, Hugh Grant, Julia Roberts. Il film Notting Hill, non so se avete presente, se non avete presente io vi auguro di recuperarlo al più presto. Fra poco sentiremo dalla colonna sonora Ronan Keating con When You Say Nothing at All. Subito però c'è Michele Pecora, in questo caso me la gioco in casa perché lui è di Senigallia e un marchigiano come me che invece sono di Ancona. La canzone era Lei. Roma.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Buon sabato, siete su Romantica Radio con il Baga. Sono prontissimo adesso a raccontare ai nostri ascoltatori alcune risposte prese a campione come sempre fra quelle arrivate al nostro sondaggio. È ufficialmente iniziato il weekend, qual è il vostro piano per questo pomeriggio di sabato? Angela di Salerno, un giro a dare un'occhiata per comprarmi qualcosa di speciale da indossare per il matrimonio della mia amica Donatella che si sposa fra 2 settimane. Carlotta da Pozzuoli, ho voglia di una bella passeggiata all'aria aperta, portaci con te. Fabrizio da Milano, sto cercando disperatamente di trovare un accordo con i miei amici nella chat di gruppo per fare qualcosa stasera. Più si è, in questo caso lasciatelo dire, ecco, e peggio è. Fra poco Demi Rousseau con Credo, subito Mattia Bazar con Ti sento.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siete su Romantica Radio con il Baga, ogni canzone nasconde una narrazione e fra poco, a tal proposito, nella rubrica Tutta mia la città, vi racconteremo delle canzoni ispirate da una città il cui nome compare nel titolo del pezzo stesso. Quindi insomma andremo alla scoperta, per esempio, di una canzone iconica anche questa, perché di Edoardo Spadaro, e si intitola La porti un bacione a Firenze, l'è la mia città. Prima però sentiremo Tony Renis con Quando dico che ti amo, subito c'è Antonello Venditti con Che tesoro che sei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Torniamo indietro al 1939 con una delle canzoni forse più rappresentative della Firenze sentimentale, quando Edoardo Spadaro cantava «La porti un bacione a Firenze». La canzone, di tradizione popolare, con un italiano con inflessioni toscane, è un messaggio semplice e affettuoso verso la città di Firenze, da parte di chi ne è lontano. Qui la città è dolce, accogliente e senza contrasti.
8: La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui.

0: Firenze, se la rivedo glielo renderò.
1: Il tema centrale del brano è dunque la nostalgia, affettuosa e calda, con un ritmo leggero e un'interpretazione mai triste. Firenze dunque diventa casa, ricordo e identità. La canzone ha avuto una grande diffusione popolare, per anni è stata addirittura cantata in strada.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: sono un tecnico che gestisce le acque pubbliche in Calabria e ascolto molto volentieri Romantica Radio con queste bellissime canzoni che mi tengono compagnia. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ciao, sono Filippo da Napoli. Grazie a mia moglie vi ho conosciuti. Siete meravigliosi e straordinarie. Grazie. Buon lavoro e buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E anche in questo sabato la mia corsa ideale attraverso le emozioni termina qua. In arrivo c'è Paola Coda che vi prenderà e vi accompagnerà fino alle 21. Io volevo sempre ringraziarvi naturalmente come sempre per il calore, per i tanti messaggi che inviate, per le risposte che inviate anche ai sondaggi strambi che vi propongo in questo appuntamento. Domani, a proposito, c'è un altro incontro, sì, ci sentiamo sempre fra le 13 e le 17, passeremo quella parte di domenica insieme fra la pausa pranzo e la merenda, prima di Paola, fra poco Pino Donaggio con Io per amore, subito José Luis Rodríguez con Due come noi.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Eccoci pronti a partire con un nuovo appuntamento con Paola Coda. Siete nel salotto di Romantica Radio e come ogni sabato e domenica vi faccio compagnia io dalle 17 alle 21. Questa è la fascia di Noi Romantici Giramondo, perché ce ne andiamo un po' qua e un po' là in giro a scoprire notizie, curiosità e anche ad ascoltare la musica più bella che solo Romantica Radio vi sa regalare. Com'è questo 16 maggio? Me lo volete raccontare al 331 240 7878? Vi leggo su WhatsApp, ditemi un po' dove siete, cosa fate in questo sabato pomeriggio. E voglio mandare anche un grande bacio, un abbraccio al Baga, che è stato con voi in questo pomeriggio prima di me a tenervi compagnia e a raccontarvi anche lui un sacco di storie. Si parte con la musica e arrivano tra poco Dolly Parton e Kenny Rogers con Islands in the Stream, subito un tuffo nel 1974 grazie a Gigliola Cinquetti, Alle porte del sole.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: paese.
1: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
2: La nostra splendida collection che si chiama Canta Napoli, dedicata alla tradizione partenopea, e adesso parliamo di casa, di come ci sentiamo dentro la nostra casa, perché ci sono ultimamente anche dei nomi complessi come Dopamine Decor, Emotional Design, che servono a indicare le nuove tendenze anche di arredamento della casa, che non è più solo una casa con le pareti beigette, grigette, un po' neutre, ma che piano piano sta diventando anche in quel caso arredamento emotivo, cioè si tende a finalmente direi arredare, decorare la casa così come ci sentiamo noi, come stiamo bene noi, quegli angolini che ci cambiano l'umore, gli angolini di casa che ci fanno stare bene. Sono sicura che ognuno di voi ha un angolo di casa che cambia il vostro umore, e soprattutto sta tornando di moda tanto il colore. A proposito appunto di beige e grigio, si tende anche a utilizzare dentro le case dei colori accesi, vivi, che rispecchiano un po' le nostre personalità. E viva, direi, finalmente anche la scelta di alcuni oggetti d'arredamento che non guardiamo più se stanno bene o meno col divano, col tavolo, ma che vediamo che ci rappresentano, che ci fanno star bene, in questo senso emotional design. E quindi godetevi un po' di più quello che è l'angolo di paradiso dentro casa vostra, senza star troppo a pensare a come sta o non sta con il resto della casa. Arriva Potrei, Idea 2, tra poco su Romantica Radio, e subito c'è Julio Iglesias. Restiamo ancora insieme.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
9: Romantica News.
10: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente. Il ministro degli interni iraniano e il suo omologo pakistano si sono incontrati a Teheran per discutere delle relazioni bilaterali e delle prospettive di ripresa dei colloqui di pace mediati dal Pakistan, lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, definendolo un importante colloquio. Dalle 21 di domani alle 20:59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Il tennis: Jannik Sinner batte Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia e per il secondo anno consecutivo accede alla finale del torneo di Roma. Domenica al Foro Italico affronterà Rudd. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la finale al Foro Italico grazie alla vittoria in 3-7 su Harrison Skupski. Azzurri in campo domani per la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Romantica Radio, ancora un buon pomeriggio, un buon 16 maggio 2026, la voce è quella di Paola. Vi state godendo queste fantastiche canzoni romantiche, bellissime? Abbiamo anche ascoltato ovviamente le ultime notizie con Romantica News e vado a leggere qualche messaggino con tutti i vostri messaggi vocali che arrivano su WhatsApp al 331-240-7878. Devo sempre fare una cernita, perdonatemi, ma siete tutti comunque nel mio cuore, vi saluto sempre tutti quanti. Prendo qualche messaggio come quello di Antonio che ci scrive dalla provincia di Potenza e che ci dice il sabato pomeriggio una garanzia con il Vaga e Paola, grazie della compagnia, ma grazie a te, grazie di essere così gentile, ma è una garanzia tutta la settimana di Romantica Radio, anche grazie al resto della squadra fantastica. Voglio mandare un buon compleanno a Loretta che oggi compie gli anni, siete tanti essere nati a maggio, tantissimi, e quindi bisogna fare tanti tanti auguri a Loretta e tanti auguri anche a Bruna e Domenico che invece oggi festeggiano 28 anni di matrimonio. Auguri, soprattutto ottimo lavoro, resistenti e potenti, bravi, così si fa, così sono i nostri ascoltatori romantici. Per voi i prossimi brani: Marcello Sferial con Sei diventata nera e subito Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

e se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno

0: Sara Sara Sara Pöltü.
1: Sono Maria Rosaria, io vi ascolto mentre vado in studio, quando torno dallo studio e appena posso anche da casa. Mi piace molto questa radio.
2: Romantica Radio, la numero uno. Ciao, Massimo da Portici.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Su Romantica Radio le chicche della grande musica italiana internazionale non mancano mai e le prossime lo sono di sicuro, perché il primo brano che ascolteremo è di Ettore Sciorilli, figlio d'arte, figlio del grande direttore d'orchestra e compositore Eros Sciorilli, che ovviamente è stato autore di grandissime canzoni della storia della musica, Non pensare a me, Sono una donna, non sono una santa, La riva bianca, la riva nera. Poi nel 77 invece il figlio, appunto Ettore, tenta l'attività di cantante e ottiene un grande successo nel 77, appunto, con Occhi Blu, che ci ascolteremo proprio subito su Romantica Radio. Poi arriva anche Miele del Giardino dei Semplici, e ci tengo a ricordarvi che su YouTube, sul nostro canale YouTube, il canale di Romantica Radio, c'è una collection musicale curata dal nostro Benny e dedicata a Gianfranco Caliendo, il frontman del Giardino dei Semplici, scomparso recentemente. Quindi recuperatela sul canale di Romantica Radio su YouTube. Ce li ascoltiamo, Occhi Blu e poi Miele.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buon sabato, buon 16 maggio, siete ancora insieme a Paola, siete su Romantica Radio e ci godiamo la musica più emozionante che potete trovare in FM. State con me perché vi porto in giro per il mondo, andiamo a scoprire notizie che ci scaldano il cuore, ci fanno sorridere, ci regalano un sabato pomeriggio che poi diventa anche sera spensierato, mentre si avvicina l'orario anche dell'aperitivo. Raccontatemi cosa fate al 331-240-7878, vi leggo tutti e intanto vi regalo due nuovi pezzi che arrivano. Miguel Bosé con Bravi Ragazzi tra poco e ripartiamo subito con Starship e Nothing's Gonna Stop Us Now.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Su Romantica Radio non solo la musica ma anche gli oggetti che hanno fatto parte della nostra giovinezza, della nostra infanzia, ci fanno emozionare. Sono sicura che siete in tantissimi che come me amate i vinili. Ecco, sappiate che proprio per la prima volta in oltre 40 anni i ricavi delle vendite dei vinili negli Stati Uniti hanno oltrepassato la soglia del miliardo di dollari e quindi hanno confermato una tendenza ormai consolidata nel mercato musicale. Il vinile quindi non è più solo un fenomeno marginale, negli ultimi anni ha continuato a crescere con costanza, superando tantissimi altri supporti come i CD. Non è un ritorno improvviso, perché questo processo è già iniziato nella seconda metà degli anni 2000, dopo il

crollo negli anni 90, causato ovviamente dall'avvento dei CD, per esempio questa crescita negli Stati Uniti sta continuando in maniera veramente continua ed esponenziale da 19 anni consecutivi. Il disco ovviamente ormai viene percepito come un oggetto fisico, ma anche di arredamento per alcuni versi, e anche insomma ci fa tanto richiamo nostalgico a quel modo più lento, più consapevole che avevamo di ascoltare musica, e anche le nuove generazioni in qualche modo sono colpite da questo particolare modo di ascoltare musica nell'era dello streaming, ed è qualcosa che ci fa molto molto piacere a noi un po' più grandini, diciamo. Arriva Fiorello tra poco con Finalmente Tu e subito Jeppy & Jeppy con Blue.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Momento di un po' di saluti su Romantica, i vostri messaggi che arrivano su WhatsApp al 331-240-7878, come quello di Stella che ci scrive dalla provincia di Pistoia e ci augura un buon pomeriggio, ci dice di essere un'ascoltatrice di Romantica della prima ora e non ci abbandona mai, grazie mille, grazie della fiducia, dell'amore che ci regalate. E poi voglio salutare Carmelo che invece ci ascolta dalla Calabria, dalla provincia di Reggio Calabria, e ci dice di star trascorrendo il sabato pomeriggio insieme a Romantica come fa tutti i giorni. Bello, bello, grazie. Tra poco vi porteremo anche in una nuova città grazie alla nostra rubrica Tutta mia la città, e in particolare andiamo a Milano grazie ad Ornella Vanoni. Prima però un po' di musica, va, ci ascoltiamo Umberto Balsamo con Amore mio e subito il nostro romanzo Adamo.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Tra le canzoni d'autore legate ad una città spicca l'eleganza narrativa di Innamorati a Milano, uno dei brani più raffinati del repertorio di Ornella Vanoni. Il testo racconta di una Milano concreta e veloce, decisamente poco romantica. Il brano infatti racconta la difficoltà di amarsi in una città tra poco tempo e spazi stretti. Qui gli innamorati si cercano, si rincorrono e faticano a fermarsi.

0: Il brano ha una scrittura cinematografica. Tram, pioggia e strade costruiscono scene visive precise. Ornella Vanoni ne è interprete perfetta, da sempre molto apprezzata per la sua voce sofisticata e la capacità di incredibili sfumature, elegante e mai eccessiva.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao, sono Federica da Giffoni, vi ascolto tutti i giorni, un bacio romantica.
1: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

nostri ascoltatori, dei nostri romantici, della nostra famiglia, di coloro che scelgono Romantica ogni giorno e ci mandano anche qualche bel vocale. Continuate a mandarceli, il numero lo sapete, 331-240-7878. Noi siamo sempre felicissimi di ascoltare le vostre voci immerse nella musica di Romantica, che si mischiano, si mescolano anche alle voci dei conduttori. E dalle 21, a proposito di conduttori, arriva un altro conduttore di Romantica molto amato, che è Gian Paserino, e dopo di me vi porterà ad Hollywood stasera e soprattutto vi parlerà degli amori impossibili, quelli che non sempre hanno avuto un finale sereno, ma forse proprio per questo sono rimasti indimenticabili. Una puntata intensa, romantica e piena di fascino dalle 21 su Romantica Radio, non perdetela. Jackie James tra poco con Innamorata e subito c'è Eros Ramazzotti, La luce buona delle stelle.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: E continua la serata di Romantica Radio, al microfono sempre Paola Coda, in questo sabato 16 maggio, un sabato ricco di musica emozionante, bellissima. Stiamo ascoltando veramente dei grandi capolavori della musica italiana, internazionale, e abbiamo ancora un po' di notizie e curiosità da sviscerare per le prossime due ore, quindi rimanete con me, anzi continuate a raccontarmi dove siete, cosa fate in questo sabato sera. Arrivano gli Alunni del Sole ad aprire questa nuova ora insieme con L'Aquilone e poi Christian, Adesso amiamoci.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.
3: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per bastasti carne.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Avete cantato? Secondo me sì, come ho fatto io con la nostra collection Canta Napoli su Romantica Radio. E adesso parliamo di vacanze, perché sicuramente in molti starete programmando le vacanze, in molti le avete già programmate, e sappiate che ci dice la scienza che abbiamo bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per recuperare dai danni del lavoro su corpo e mente. Quindi non siamo noi che siamo pigri, poco produttivi, se ogni tanto vogliamo staccare la spina. È proprio la scienza che ci conferma che le vacanze regolari riducono il nostro stress, prevengono il burnout e migliorano la salute mentale. E chi riesce a staccare dal lavoro 3-4 volte all'anno riporta livelli di stress più bassi rispetto agli altri. Anzi, veramente ogni 2 mesi per recuperare davvero avremo bisogno di qualche giorno in cui stacchiamo davvero la spina, perché il riposo non deve essere una ricompensa solo la fine dell'anno, per aver finito tutto un anno di lavoro. Dovrebbe essere veramente un momento di stop ogni tot tempo. Poi è vero, anche le scuole, in questo non ci aiuta il fatto di avere tutti questi mesi di vacanza durante l'estate e poche vacanze dalla scuola durante il resto dell'anno. In molti altri paesi sono distribuite meglio, però sicuramente adesso pensateci un po' di più. Magari durante il resto dell'anno prendetevi qualche altro giorno per staccare. Arriva Drupi tra poco con Vado Via, che mi sembra proprio apposta una canzone per questa notizia. Subito c'è Nino Buonocore, Cose importanti.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Tanti saluti, tante storie mi raccontate al 331-240-7878, numero che vi consiglio di tenere lì pronto perché potrebbe arrivare ad esempio un nomi, cose, città, breve, ecco, tenetelo lì pronto. E mi scrivete però anche tanti saluti, quello che state facendo in questo sabato. Ad esempio c'è Marco da Roma che mi racconta di essere diretto ad un aperitivo con gli amici dopo una lunga settimana di lavoro e commentava proprio la notizia delle ferie ogni due mesi. Dice sì, concordo, ma anche ogni mese, anche solo due giorni, staccare per bene, andare fuori dove non ci sono mail, messaggi, nulla che riporti al lavoro, fa benissimo. Hai ragione, perché poi non si stacca mai davvero, neanche il weekend. Saluto anche Francesca che invece ci scrive da Latina e ci dice che si sta preparando anche lei per in realtà partire, perché domani se ne andrà in vacanza. Dice io ho preso alla lettera quello che dicevi nella notizia di prima, ma in realtà con la mia famiglia partiamo per una settimana di vacanza programmata da diversi mesi. Portiamo i bambini a Disneyland. Lo sai Francesca che anche io l'ho fatto un po' di tempo fa ed era più o meno anche maggio credo, ed è un periodo ideale per andare a Parigi, andare a Disneyland, comunque si ritorna tutti i bambini. Un saluto anche a Leonardo invece, in questo caso un tanti auguri a te perché compie gli anni, gli auguri arrivano anche dai figli Elisabetta e Antonio. Un saluto anche a tua moglie Cinzia, una famiglia meravigliosa, ci scrivete dalla provincia di Napoli. Tanti auguri Leonardo. Arrivano i Jalis, sì quelli di Fiumi di Parole, e poi Equipe 84, pomeriggio ore 6.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica radio. Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Da quando ti ho scoperta, non ti lascio più. Ti seguo e ti seguirò sempre. Un saluto a tutti, Rosaria da Scafati.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città ed eccoci pronti a girare la nostra ruota. Quale abbinamento troveremo stasera? Andiamo! Nomi con la C, nomi con la C. Pensateci, ce ne sono tantissimi, anche bellissimi nomi italiani, come vi pare. Il primo che mi scrive il nome con la C al 331-240-7878, lo sapete, conquista uno dei gadget di Romantica.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: La sera di Romantica Radio si fa sempre più bella, emozionante grazie alla nostra musica e vi ricordo che potete seguire Romantica in FM, in DAB, dalla TV, dal digitale canale 788 oppure da tanti dispositivi come Google Home, Alexa, il nostro sito web ricco di tanti contenuti ma anche ovviamente lo streaming per ascoltarci ovunque e poi c'è lo shop online dove trovate tanti gadget anche per l'estate che si avvicina. Dateci uno sguardo e l'app che vi permette di ascoltarci ovunque e portarci ovunque insieme a voi. Tutto questo per seguire Romantica Radio. La voce che ascoltate adesso è quella di Paola Coda, come ogni sabato e domenica fino alle 21 insieme. E si riparte con la musica. Tra poco Sydney Rome, Angelo Prepotente. Subito ripartiamo con Dean Martin. Everybody loves somebody.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ce ne andiamo adesso in Amazzonia, in particolare andiamo a conoscere questa ragazzina che ha solo 6 anni e che è diventata già una voce potentissima per il futuro della sua comunità. È conosciuta come la piccola giaguara dell'Amazzonia e racconta sui social la vita quotidiana del suo villaggio indigeno, mostrando il legame profondo che c'è tra cultura, terra e identità a tutto il mondo. I suoi video inizialmente erano dei semplici racconti di vita quotidiana ed erano gestiti dalla madre, ma piano piano hanno raggiunto migliaia e migliaia di persone, e uno di questi, che era dedicato in particolare alla necessità di una scuola adeguata, è diventato virale fino ad arrivare al governo brasiliano, spingendo il Ministero dell'Istruzione a visitare la comunità di questa bambina e ad annunciare la costruzione di un nuovo istituto. E quindi Yandra, si chiama così questa bimba di 6 anni, racconta di amare la scuola, racconta di voler essere presidente da grande, di dire alle persone come è importante non bruciare le foreste, di fare attenzione anche a tutto quello che significa l'Amazzonia per il suo popolo, ed è davvero incredibile, una voce incredibile per una comunità che vive ancora in un mondo davvero molto diverso dal nostro. Arriva Caterina Caselli tra poco con Momenti sì, Momenti no. Subito Edoardo De Crescenzo, Occhi di Marzo.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Prosegue la serata di Romantica Radio in questo sabato 16 maggio. Sicuramente molti di voi mi ascoltano mentre preparano la cena o sono a cena o hanno già cenato. Questo è un orario un po' così tra chi è bravissimo e cena presto e chi invece ancora ai fornelli magari cena più tardi. Saluto un po' di amici che scrivono al 331-240-7878 come Caterina che ci scrive dalla provincia di Torino e ci dice di ascoltarci proprio dal nostro sito web che ha sempre acceso tutto il giorno e le permette di seguirci tutto il tempo anche durante la settimana. Grazie mille. E poi a proposito di cena c'è Biagio che ci ascolta dalla Puglia, dalla provincia di Bari e ci dice sto preparando una fantastica cena, se volete siete tutti invitati a casa mia. Guarda che siamo in tanti, siamo in tanti, quindi preparati, potremmo arrivare da te Biagio. Proseguiamo con la musica perché tra poco Riccardo Fogli ci canterà Torna a sorridere, subito Wes e Dori Ghezzi, Tu nella mia vita.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
1: Dei migliori ragazzi, i migliori in assoluto.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Belle, intense, emozionanti le canzoni di Romantica Radio che ci hanno accompagnato fino a questo momento, momento dei saluti. Come di consueto lascio il microfono nelle sapienti mani e nella splendida voce di Gian Paserino, che è pronto a portarvi ad Hollywood, soprattutto all'interno di quelle storie di amori impossibili, quelli che non sempre hanno avuto un finale felice, ma che proprio per questo sono rimasti indimenticabili. Sarà una puntata intensa quella di stasera, una puntata piena di fascino e ovviamente romantica, perché dalle 21 la trovate solo qui su Romantica Radio. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio, sempre qui, sempre dalle 17 alle 21, subito dopo il Baga. Rimanete con Romantica Radio perché arriva ottima musica anche adesso. Fiordaliso tra poco con Fatti Miei e subito Bats Butler con Tesoro Mio. Un bacio grande a tutti voi da Paola Coda.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa, uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Amici di Romantica Radio, anime romantiche, buonasera e benvenuti nella notte di Romantica Radio. Io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera che arriva piano piano come certe parole dette al momento giusto. E attenti perché proprio di parole parleremo stasera. Se siete in macchina, magari nel rientro verso casa, siete sul divano a riposarvi, se state ancora lavorando o siete già a letto con la radio accesa, beh, questa sera parleremo di una cosa semplice ma enorme: le parole che curano. Perché non tutte le parole hanno lo stesso peso, no? Alcune passano, spariscono, altre invece restano. Restano e ci prendono per mano, ci rassicurano, o magari riescono a ricucire uno strappo, o potrebbero farci sentire meno soli. E quindi parleremo delle parole dette con verità, ma anche di quelle che non servono a riempire il silenzio, ma che riescono però a rendere magari un silenzio meno duro. Se volete raccontarmi un po' delle vostre parole, una frase che vi ha fatto bene, una parola che avete ricevuto nel momento giusto, scrivetemi. Fatelo via WhatsApp al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it, perché come al solito questa notte gli assoluti protagonisti sarete voi, i vostri messaggi e tutto quello che mi vorrete raccontare. Così come saranno protagoniste le canzoni che ascolteremo, e questa notte ce ne saranno alcune selezionate in particolare proprio per parlare del tema di cui discuteremo. E allora ascoltiamo questa musica che sarà fatta di parole e musica, parole e note, ma comunque parole che sapranno restare dentro di noi.

Siete su Romantica Radio con Gian Paserino in questa notte in cui parliamo di parole, parole che curano. Perché ci sono parole che non fanno rumore, che arrivano piano piano, magari vengono dette sottovoce, senza grandi clamori, senza avere la voglia di sistemare tutto, no? Però poi fanno una cosa importante. Quelle parole come se si sedessero accanto a noi. A volte non abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi la vita, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: ti capisco, stai tranquillo, stai tranquilla, sono qui, non devi per forza farcela da solo o da sola, ci sono anch'io. Quelle sono parole che curano, non sempre sono perfette, anzi spesso sono parole semplici, anche piuttosto elementari, però hanno dentro una presenza vera. E quella presenza cambia assolutamente tutto. Cambia tutto perché una parola detta bene può fare una cosa importante, può riuscire a fermare la paura, o magari può accorciare le distanze, o sciogliere dei legami che erano, come dire, sbagliati, che non stavano esattamente andando nel modo giusto. O magari quelle parole possono far tornare vicino a noi qualcuno che sembrava oramai essersi allontanato, essere andato troppo lontano. E forse il segreto sta proprio in questa cosa qui. Le parole che curano quando non cercano di dominare il dolore, ma cercano soltanto di accompagnarlo, ci danno la possibilità di vivere meglio. Lasciamo spazio alla musica adesso. Lo facciamo riflettendo ancora su questa idea. Qualche volta basta una frase sincera per far respirare meglio il nostro cuore. Come sono sicuro che sapranno fare anche le canzoni che arrivano adesso su Romantica Radio.

0: l'amavo.
1: I vostri messaggi che arrivano al 331-240-7878 nella sera di Romantica con Giampa che vi sta parlando. Saluti a Lucia da Bari che ci ha scritto: ciao Giampa, la frase che mi ha salvata è stata: non devi essere forte per sempre. Me l'ha detta mia madre e io me la sento sempre risuonare nella testa pronunciata dalla sua voce. E poi Marco da Torino ha scritto: mio padre parlava poco, una volta però mi disse: sono orgoglioso di te. E quella frase così breve me la porto dentro ancora oggi che mio padre non c'è più. Elena da Napoli ci ha scritto: ciao Giampa, è stato un semplice ti credo a curarmi quando stavo male. L'ha detto una mia amica che non vedo più da tanto tempo. E poi Davide da Firenze ha scritto: ciao a tutti voi di Romantica Radio. Quando stavo male, una persona non mi ha dato consigli, mi ha soltanto detto: io resto qui. È bastato e quella persona non se n'è andata più. Belli i vostri messaggi, perché ci ricordano una cosa: spesso le parole più importanti non sono lunghe, sono frasi brevi, soprattutto non sono studiate, anzi non sembrano neanche delle parole speciali mentre ci vengono dette. E poi dopo tanti anni ce le ritroviamo ancora dentro, ancora addosso. Continuate a scriverci, il numero lo conoscete, ve lo ricordo, 331-240-7878, perché questa sera ogni vostro messaggio sono sicuro sarà una piccola prova di quanto anche una sola parola possa diventare una casa nella quale sentirci al sicuro.

curarci le ferite, a chi servirà un armistizio, un'altra lite, ok, parità, puoi finire

Come sempre ci scrivete anche via mail, vi ricordo l'indirizzo redazione@romanticaradio.it. Nel corso della nostra serata qui, all'interno delle ore che trascorreremo, mi fa sempre piacere leggere i vostri messaggi inviati via mail, perché sono belli lunghi, ricchi. Scrivete sempre, c'è sempre qualcuno che legge e vi risponde. Stasera in particolare ci è arrivata una mail da Francesca da Modena, che ha scritto: ho capito il valore delle parole quando una persona mi ha chiesto scusa senza giustificarsi. Mi ha detto solo scusami perché ti ho fatto del male, e da lì è cominciata la guarigione di entrambi. È una frase molto forte questa che ci hai scritto, cara Francesca, perché spesso noi pensiamo che le parole curino soltanto quando ci possono consolare, ma non è così. A volte ci curano anche quando pongono rimedio, quando riparano qualcosa che si è rotto. Quindi dire scusami e dirlo davvero, cioè nel vero senso della parola, può fare molto più di mille spiegazioni. Perché non è che sta spostando la colpa da un punto all'altro, non sta cercando una scappatoia o una giustificazione, ma perché quella persona con quelle parole si prende la responsabilità di avere provocato a qualcuno una ferita. E quando succede cambia qualcosa. Sicuramente, magari non torna tutto come prima, però si apre, se vogliamo, uno spazio nuovo, no? È uno spazio più pulito, che non sanguina. Forse le parole che curano riescono a farlo anche così, quando smettono di difendere l'orgoglio di qualcuno e cominciano a difendere invece il legame che si è creato. Così come mi auguro che riescano a fare le canzoni che arrivano adesso, canzoni alle quali, a proposito di legami, siamo tanto legati.

su Romantica Radio, questa sera con Gian Passerino che vi sta parlando. Discutiamo di parole che secondo me dovremmo imparare a scegliere meglio, non perché dobbiamo diventare perfetti e dobbiamo parlare nella maniera giusta, ma perché dobbiamo diventare più attenti, perché certe frasi possono ferire anche se non volevamo farlo, e altre invece possono salvare qualcosa anche quando ci sembrano delle parole piccole, semplici. La verità è che le parole in realtà non sono mai soltanto delle parole, perché portano con sé tutto un altro mondo fatto di comunicazione non verbale, no? Portano con sé il tono, il momento, lo sguardo o il silenzio che viene dopo quelle parole. E quindi una parola può chiudere una porta, per esempio, oppure un altro tipo di parola può riaprire quella stessa porta. E allora forse questa sera possiamo portarci dentro una piccola attenzione in più. Quando parleremo la prossima volta con qualcuno, dobbiamo dire meno cose in maniera automatica. Dobbiamo fare più attenzione a dire meglio le parole necessarie, perché non sempre possiamo dare a qualcuno la guarigione, però possiamo per esempio evitare di aggiungere un peso ulteriore alla sofferenza di chi vediamo che in quel momento non sta bene. Dobbiamo imparare a essere delicati, dai. Possiamo usare le parole come se fossero delle mani che accarezzano e non come delle pietre che fanno male. E qualche volta, credetemi, è già moltissimo se ci riusciamo.

sono da poco passate le 22 mie care anime romantiche. Siete con Gian Pasirino nella notte di Romantica Radio, che continua con questa nostra chiacchierata sulle parole, le parole che curano. Forse siete ancora in macchina con i pensieri che corrono più della strada, oppure siete a casa in una stanza tranquilla, magari vi è tornata in mente una frase che avete ricevuto anni fa, una di quelle che non si sono cancellate, che restano ancora impresse. Beh, stasera parliamo proprio di quello, delle parole dette con verità, delle parole che possono avvicinare le persone, rassicurarle, ricucire magari uno strappo. Parole che non sono spettacolari, che non devono essere uno show, ma che fanno comunque bene. Se volete raccontarmi un po' delle vostre esperienze, magari una parola che vi ha aiutato, una frase che vi ha rimesso in piedi, o qualcosa che avreste voluto ricevere in termini di parole e che invece non è mai arrivato, beh, scrivetemi, raccontatemelo, 331-240-7878, oppure via mail a redazione@romanticaradio.it, perché a volte le parole non cambiano tutto, ma sono sicuro che possano cambiare il modo in cui riusciamo a stare dentro le cose che ci succedono.

Parole, parole, parole, cantava Mina qualche anno fa, forse lo ricordate. E proprio di parole si discute stasera su Romantica Radio con Gian Paserino. E riflettiamo sul fatto che c'è una parola che spesso dimentichiamo. Quella parola è grazie. Sembra piccolina, no? Quasi educata, forse troppo. Quasi normale. Però quando viene detta davvero, ha una forza enorme. Perché grazie significa ti ho visto. Ho visto quello che hai fatto per me, ho visto la tua presenza, ho visto il tempo che hai dedicato a questa cosa. E poi ce n'è un'altra di parola difficile, che è resta, non nel senso di trattenere qualcuno con la forza anche contro la sua volontà, no? Nel senso più umano, cioè quella richiesta che noi possiamo fare a qualcuno dicendo non andare via proprio adesso, ho bisogno di sapere che ci sei anche soltanto per un altro attimo. Le parole che curano, quelle che spesso sono parole che riconoscono, che non cancellano il dolore, ma che lo vedono, che non promettono miracoli, ma che offrono una vicinanza umana, che è quello che a volte ci manca. In un mondo in cui tutti parlano tanto, veramente forse troppo, magari la differenza la fa chi sa parlare poco poco, però lo fa con cura, non con le frasi perfette, scritte magari da qualcun altro, ma con frasi vere, anche con qualche errore, chi se ne frega. Lasciamo che adesso sia la musica a continuare questo discorso, perché anche una canzone a volte può essere una parola detta nel modo e nel momento giusto.

Altri vostri messaggi al 331 240 78 78 nella serata di Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. Ci ha scritto Paola da Genova che dice: ciao Gian, a me ha fatto bene sentirmi dire non è colpa tua, stai tranquilla, potevamo fare in maniera diversa tutti quanti. Poi Antonio da Palermo ha scritto: ciao Giampa, mia madre mi diceva sempre fai piano piano. Quando sono in difficoltà me lo ripeto ancora e sono arrivato sempre in fondo alle cose che volevo realizzare. Poi Serena da Lecce scrive: ciao a tutti, ciao Giampa, la mia parola che cura è fidati. Soltanto se però viene detta da qualcuno che c'è davvero. E lì è complicato, bisogna prima riconoscere, no? E poi Giorgio da Milano scrive: ciao a tutti, una volta un amico mi ha detto non devi spiegarmi niente. E quella frase mi ha salvato da un crollo emotivo e me la ripeto ogni volta. Vedete, sono tutte frasi semplici. Quelle che ci raccontate sono frasi veramente semplici, nessuna vuole sembrare troppo grande e forse funzionano proprio per questo, perché quando una persona sta soffrendo spesso non ha bisogno di essere impressionata, no? Lasciata a bocca aperta, ha bisogno di essere raggiunta, di non essere sola, di non sentirsi sola. E le parole giuste fanno proprio questo, arrivano dove non arriva il rumore. Continuate a scriverci, dai, perché questa sera stiamo costruendo insieme una specie di piccolo dizionario del cuore. Dentro ci metterei anche le parole delle canzoni che arrivano adesso.

Che bello, il tema di stasera qui su Romantica Radio vi sta veramente facendo scrivere tanto e mi è arrivata una mail da Roberto che ci scrive da Ferrara. Dice: per anni ho pensato che certe parole non dette non contassero, poi ho capito che anche i silenzi possono lasciare delle ferite. Mamma mia, hai scritto una verità assoluta, Roberto, è vero, le parole che mancano a volte fanno male tanto quanto fanno male quelle sbagliate. Che ne so, per esempio, ti voglio bene, mai detto, oppure un mi dispiace che abbiamo rimandato troppo, oppure un bravo che aspettavamo e che nessuno ci ha detto. Beh, in realtà ci convinciamo che le persone sappiano già tutto e quindi non gli diciamo le cose, che non serva dire quella determinata frase, perché l'affetto si capisce, perché spesso così, sì, dai, basta quello che faccio, quello che dico. Non è vero. Ci sono parole che vanno dette mentre c'è tempo, non perché siano decorative, no, della situazione, ma perché mettono luce su ciò che altrimenti resterebbe nascosto e quindi è bene farle venire fuori quelle cose. Il nostro apprezzamento, il nostro affetto, il nostro orgoglio per qualcuno che ha fatto qualcosa di importante. E forse una delle cure più grandi potrebbe essere questa. Portiamocela dietro questa lezione. Non rimandiamo le parole. Quando sono vere, quando sono necessarie, quando possono fare del bene a qualcuno, diciamole. Noi, a proposito di cose che possiamo fare, possiamo suonarvi alcune delle nostre canzoni più belle. E quindi lasciamo spazio alla musica.

Stasera si parla di parole qui su Romantica Radio con Gian Paserino, di parole che curano, ma le parole hanno bisogno anche di tempo. Perché? Perché non si può andare troppo in fretta. Una frase detta troppo velocemente potrebbe non arrivare a destinazione. O magari un'altra detta in un momento in cui qualcuno non ci sta ascoltando. Potrebbe non essere utile, o addirittura una frase detta senza crederci veramente potrebbe, anzi sembra sicuramente, vuota. Le parole che sanno curare gli altri invece nascono quasi sempre dopo un momento di attenzione. Allora, lo schema dovrebbe essere questo: prima ascolti quello che ti viene detto o quello che quella persona sta dimostrando con il suo comportamento, poi lo metabolizzi, lo capisci, fai tuo ciò che stai vedendo, ciò che stai ascoltando, e solo a quel punto devi parlare. E magari devi dire anche poco, però quel poco è giusto. Forse dovremmo imparare a fidarci di più delle parole semplici, quelle senza che siano troppo eleganti, senza che siano troppo teatrali. Le parole che non cercano gli applausi. Ecco, mettiamola così. Che ne so, la prossima volta che incontrate una persona che non vedete da tempo, diteglielo: mi sei mancato. O una persona con cui avete litigato che vi ha fatto uno sgarbo, diteglielo: ti perdono. O se avete sbagliato voi, ho sbagliato. Ditele queste cose, perché certe frasi possono sembrare piccole, dentro però hanno una prateria immensa. E forse questa sera il pensiero è proprio qui, in questo punto. Noi non sappiamo mai fino in fondo che effetto farà una nostra parola. E forse è proprio per questo che vale la pena trattarla con grande rispetto, come noi facciamo con la nostra musica, quella che arriva adesso qui su Romantica Radio.

Sono passate da poco le 23 qui su Romantica Radio con Gian Paserino, in questa che è l'ora in cui la notte diventa più confidenziale, no? Le strade si svuotano, le case si abbassano nelle luci e nei volumi e le parole tornano più nitide, perché proprio di parole stiamo parlando stasera. Parole che curano, dette con verità, senza fretta, senza maschere, quelle che ci hanno fatto sentire meno soli, almeno una volta nella vita. Se volete potete ancora scrivermi, c'è tempo, 331-240-7878 per i vostri WhatsApp, o se volete inviarmi una mail e scrivere qualcosa in più, fatelo a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi una frase che vi è rimasta dentro, oppure una parola che vorreste dire a qualcuno, magari da tanto tempo e non avete ancora trovato il modo o il coraggio di farlo. Perché ci sono delle notti in cui la radio serve anche a questo, a dare coraggio alle cose che non abbiamo ancora trovato il modo di pronunciare. E magari questa è proprio quella notte.

0: lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Su Romantica Radio stasera si parla di parole che curano, e a volte le parole, quando danno la possibilità di curare qualcosa, possono essere parole che tolgono la paura a qualcuno. Pensate a una frase, no? Se io dicessi tranquillo, tranquilla, va bene così, detta nel momento giusto, può essere una carezza. Non significa accontentarsi, significa smettere per un attimo di combattere contro se stessi. Quante persone avrebbero bisogno di sentirselo dire: va bene così, non ti preoccupare, va bene anche se sei stanco, sei stanca, va bene anche se non hai la risposta giusta in questo momento, va bene anche se oggi non ce la fai, pensa solo a respirare. Perché viviamo spesso, soprattutto al giorno d'oggi, con l'idea di dover essere sempre all'altezza, all'altezza di qualcuno, all'altezza di qualcosa, sempre pronti, sempre forti, sempre risolti. E invece, una parola buona può ricordarci che siamo un'altra cosa. Siamo degli esseri umani, non siamo delle macchine. La nostra vita non è una continua prova da superare, siamo delle persone. E forse le parole curano quando ci restituiscono il permesso di essere fragili, perché il diritto ce l'ha.

I vostri messaggi di questa notte al 331 240 78 78. Ci ha scritto Anna da Verona, che bella città. Scrive: ciao Giampa, la parola che mi ha aiutato di più è stata ricominciamo, e da allora non ci siamo più lasciati con il mio fidanzato. Bene, questa è una cosa bella, ci fa piacere che stiate ancora insieme. Poi Michele da Bari ha scritto: mi ha curato una frase di mio figlio, caro Giampa. Papà, mi piace quando ridi. I figli sanno insegnare molto ai genitori, io sono assolutamente convinto di questa cosa. E poi Claudia da Roma scrive: ciao, vorrei dire a una persona, nonostante tutto ti auguro pace, spero che lui stia ascoltando. Chissà, magari riusciamo a essere messaggeri del tuo augurio di pace nei confronti di questa persona, cara Claudia. Però se non dovessi arrivare il messaggio, fallo tu, alza il telefono, mandagli un messaggio. E poi Enzo da Salerno scrive: ciao Giampa, mia moglie nei giorni più difficili mi diceva sempre fai un passo alla volta, è diventata la mia preghiera, me lo ripeto ogni volta che credo di non farcela. Bene, benissimo, belli i vostri messaggi, ci mostrano quanto la cura possa essere concreta, non sempre grande, non sempre solenne, non sempre da show. A volte la cura sta in una frase detta in cucina, in macchina, sul divano, in un momento qualunque, no? E poi resta lì perché era vera, come vere sono le emozioni delle canzoni che stanno per arrivare adesso qui su Romantica Radio.

sapete che mi piace andare a guardare un po' nelle vostre mail che la nostra redazione ovviamente legge con attenzione e alle quali risponde. Stasera ne ho trovate diverse, interessanti. Per esempio questa di Teresa da Bologna, che ha scritto tante cose belle, ma una riflessione bellissima in particolare è questa qui. Ha scritto: sapete, credo che la parola più curativa sia il nome di una persona detto con amore. Quando qualcuno pronuncia il mio nome con dolcezza, mi sento esistere di nuovo. Che bello, il nostro nome detto bene può davvero diventare un rifugio, perché non è soltanto un suono. È il modo in cui qualcuno ci riconosce e ci chiama fuori dalla confusione di tutti i giorni. Ci dice: oh, sto parlando proprio con te, ti vedo, sei qui. E ci sono nomi pronunciati con durezza, che invece fanno chiudere il cuore. Nomi invece detti con tenerezza che lo riaprono, e forse anche questo fa parte delle parole che possono curare. Non soltanto che cosa diciamo, ma come abitiamo la voce mentre lo diciamo, come utilizziamo tutti i toni della nostra voce, perché la stessa parola può ferire oppure può consolare. Dipende da quanta verità e da quanto amore ci mettiamo dentro.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Siete su Romantica Radio con Gian Paserino. Se siete arrivati fin qui, probabilmente ci si può rendere conto insieme a tutti noi che questa sera non abbiamo parlato soltanto di parole, come sapete, ma abbiamo parlato della presenza. Perché una parola cura quando dietro c'è qualcuno che resta, qualcuno che non parla perché deve, quindi per dovere, che non consola per abitudine, che non promette cose che non può mantenere. Parliamo di parole diverse, di parole buone che sicuramente non possono cancellare tutto, no? Non fanno sparire le ferite, però possono impedire che una persona si senta sola dentro la propria ferita. E questo a volte può cambiare tutto, può cambiare una notte e farla diventare un giorno. Magari questa sera vi è venuta in mente una frase che qualcuno vi ha detto, o forse una frase che voi avete detto a qualcuno, o addirittura una frase che da tempo dovete dire e non l'avete fatto ancora. Beh, queste sensazioni non le dovete perdere, dovete tenerle addosso e soprattutto cercare di ricordarvi le parole, perché certe parole, se trovano il momento giusto, possono arrivare come una luce piccola piccola, che però nel buio non è mai poco, anzi può sembrare veramente una luce infinita. Oh, non dimenticate che tra poco c'è Romantica Night con Alex Poli. Tutto questo dopo la mezzanotte fino alle 3 di notte. Per adesso si va avanti con la voce ancora per un po' di Giampa.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Siamo arrivati alla fine di questa notte insieme, amici di Romantica Radio. Io sono Gian Passerino, grazie a chi mi ha scritto, a chi ha ascoltato, a chi magari non ha detto nulla, ma ha sentito tornare dentro una frase, un nome, una voce, un momento particolare. Questa sera, lo sapete, abbiamo parlato delle parole, le parole che curano. E forse se ci portiamo via qualcosa è questo, proviamo a usare le parole d'ora in poi con un'attenzione maggiore. Perché non sappiamo mai quale frase, che viene detta con verità, potrà diventare importante per qualcuno. Mi raccomando, lasciate spazio ogni tanto alle parole buone, quelle semplici, quelle sincere, quelle che non chiedono niente ma che restano dentro di noi. Ricordate che la notte di Romantica Radio continua adesso con Romantica Night, con la voce intima e avvolgente di Alex Poli. Saranno 3 ore straordinarie tra melodie ricercate, poesie e narrazioni capaci di arrivare dritte dritte al vostro cuore. Da Giampa è tutto e mi raccomando, trascorrete una magnifica notte. Buonanotte da Romantica Radio. We'll be right back.

0: dico te.
1: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: to you.
1: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?